0: Mi scusa, signore. Posso chiedere di cantare qualcosa per me?
1: Io?
0: Sì. Vuoi?
1: No, non c'ho.
0: Quello c'è una canzone, qualcosa.
1: Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre.
0: Sì, come vuoi.
1: La più bella la porti via con te.
0: Sì, canta.
1: Fiorin Fiorello, l'amore bello vicino a tre. La più bella la porti via con te.

0: et ce chef-d'œuvre de Joan Gilbert.
1: Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
0: Bon, allez, un dernier, parce que ça pourrait durer des heures.

Arrivano gli alieni a cavallo di un oggetto volante. Sono atterrati non molto distante dal frantoio della rina. Arrivano gli alieni, hanno staccato i cavi del televisore per attirare l'attenzione. Una mossa un poco disperata, devo dire. Sbarcano gli alieni, col loro fare circospetto assai vezzoso. Ci conferma che mancavano da tempo, ma che il tempo è un concetto molto noioso.

passano. Non li guardi e non ti guardano. E stanno a controllare se il pianeta è nasce con il blu, è in tono con il verde, è pieno di caucciù. E se la sua energia non verrà vi vedere più. Benvenuti cari alieni, benvenuti da parte del Papa. Benvenuti, vi saluta Dalai Lama e patriarca ortodosso. Cari vecchi dolci alieni, si è parlato di voi a più riprese, ma poi distratti ad arrivare a fine del mese ci si è persi l'argomento.

solitamente ci oltrepassano. Non li guardi e non ti guardano. E stanno a controllare se il pianeta è nasce con il blu, è in tono con il verde, è pieno di caucciù. E se la sua energia non verrà via tra più. Arrivano gli alieni.